0: le faci lume s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che temo, adorata mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi. Io fo vedere se il lume è già lontano. Ma come da costei di vararmi?